0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Stari Arac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Panoramika Settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Dalla sua protezione, eccetera, nella casa.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Negli stabilimenti di Pula Promet è stata inaugurata la nuova infrastruttura per la ricarica degli autobus elettrici e al pubblico sono stati presentati anche 6 dei 12 nuovi autobus elettrici che presto circoleranno per le strade di Pola. Si tratta di uno dei più grandi passi avanti nella modernizzazione del trasporto pubblico urbano di Pola, un progetto del valore di oltre 8 milioni di euro, quasi interamente finanziato con fondi dell'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pola è di nuovo tra le prime città in Croazia a ricevere le infrastrutture necessarie per ulteriori modernizzazioni del trasporto pubblico e una migliore qualità della vita per i suoi cittadini. Dico di nuovo perché Pula Promet è stato uno dei primi trasportatori a introdurre autobus e stazioni di ricarica a gas naturale compresso, diventando così uno dei leader nell'uso di carburanti alternativi nel trasporto. Perciò mi fa particolarmente piacere sentire che dopo questo progetto non ci saranno più autobus a diesel nel parco veicoli. Credo che per questo siate unici in Croazia e possiate esserne orgogliosi, ha detto Vedran Špehar, segretario di Stato al Ministero dell'Economia. La città di Pola è partner del nuovo progetto europeo Urban Hive. Il progetto si basa sul successo del precedente progetto pilota Urban Mind, le cui attività progettuali erano incentrate sulla gestione intelligente del traffico e sul monitoraggio della qualità dell'aria. Il progetto inizierà il 1 agosto e avrà una durata di 3 mesi. La città di Pola partecipa come città pilota insieme ai partner sloveni Kranj ed Oština, capofila del progetto. Il progetto prevede l'ampliamento dello spazio dati con dati commerciali, lo sviluppo di 3 pannelli di controllo per i cittadini, nonché la validazione di strumenti per la replicazione dello spazio dati in altre città. La consultazione pubblica relativa alla proposta di modifiche e integrazioni al piano di assetto del territorio lungomare inizia il 14 e termina il 28 luglio. L'esposizione pubblica si terrà venerdì 24 luglio alle ore 18 nella sala del Consiglio Municipale. L'esposizione è destinata ai rappresentanti degli enti pubblici competenti e a tutti i cittadini interessati. Durante il periodo della consultazione pubblica, l'ente pubblico che ha presentato o avrebbe dovuto presentare le richieste per l'elaborazione del piano urbanistico partecipa alla consultazione esprimendo un parere sull'accoglimento di tali richieste, ovvero sul rispetto della normativa speciale o dei documenti rilevanti ai fini del piano urbanistico. Inoltre, durante l'esposizione pubblica sarà possibile presentare osservazioni, proposte e pareri a verbale, nonché porre domande alle quali risponderanno oralmente le persone incaricate della conduzione dell'esposizione. Le proposte e osservazioni possono essere presentate anche in forma scritta durante il periodo della consultazione pubblica, entro e non oltre il 28 luglio. Il 73° Film Festival di Pola è stato aperto ufficialmente giovedì 9 luglio con la rappresentazione del film Svadba, Il matrimonio. L'edizione di quest'anno del festival propone i 2 film croati più visti degli ultimi 30 anni e il festival si chiuderà con la pellicola Kako je počeo rat na mom otoku, Come è iniziata la guerra sulla mia isola. 7 giorni di festival ricche di appuntamenti cinematografici ed eventi collaterali. Ogni giorno dalle 10:30 presso il centro del festival nella Casa dei Difensori Croati vengono presentati i cast e le troupe dei film del programma principale, proiettati la sera precedente. Ogni mattina il pubblico ha l'opportunità di ascoltare cineasti, registi, registe, attrici e attori i cui film sono andati in scena la sera prima. A seguire dalle ore 12, nello stesso luogo, si tiene il programma Točno u podne, Mezzogiorno spaccato, un duello critico in cui eminenti critici cinematografici e giornalisti confronteranno le proprie opinioni sui film del programma croato. Ricordiamo che tutti i film del programma Film Croato vengono proiettati nell'Arena e al Teatro Popolare Istriano, mentre al Cinema Valli e al Teatro vengono proiettati i film della sezione coproduzioni di minoranza con la presentazione da parte dei membri dei cast del film. Le proiezioni dei film del programma regionale si svolgono alle 20 al Cinema Valli. L'ingresso a tutti i programmi, ad eccezione delle serate in arena, è gratuito. I biglietti per le serate in arena possono essere acquistati online presso l'InfoPoint in giardino e davanti all'arena. Il biglietto per la proiezione nel giorno di validità dà diritto anche alla corsa gratuita sugli autobus urbani dalle 19 alle 4 del giorno successivo. Il Festival del Cinema di Pola propone uno speciale omaggio a Vlastalach, cittadina di Pola è una delle più importanti pioniere della cinematografia latinoamericana. Nata a Pola nel 1913, Guastalaj ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema in quanto prima donna a dirigere un lungometraggio sonoro di finzione in Argentina. E la sua opera viene oggi nuovamente riscoperta e valorizzata come un importante contributo al patrimonio cinematografico mondiale. Dopo anni di lavoro come assistente alla regia e direttrice della prima scuola di cinema argentina, nel 1960 diresse il film Furie, entrando così nella storia del cinema argentino. 3 anni dopo realizzò Modelle, un film che si distingue per la forte prospettiva femminile ed è considerato una delle prime opere femministe del cinema latinoamericano. Il programma si apre il 16 luglio alle ore 18 presso il Teatro Popolare Istriano con la prima del documentario Vlasta, il ricordo non è eterno, che segue l'avvincente percorso di ricerca sulla vita e l'opera di questa straordinaria regista, da Pola e Roma fino a Buenos Aires.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
5: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 g 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 g 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 g 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2 eura i 19 centi. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1 euro i 19 centi. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
6: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.